A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA. Se una sirena. Allora mi devo arrivare pure. Mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice: mi fanno strano che dentro la fabbrica. Possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa: e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza gita, sono amico senza mica, sono carne senza...

fallimento.

White was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

mal, les propos me disaient.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti non glori.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio

fidanzati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. E un satellite per migliore amico non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

Thank you.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, le rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

0: Questi erano i Pink Floyd con Money. Ciao a tutti amici nerd, fumettisti, amanti dei fumetti e tutta la famiglia assieme. Qua siamo alla decima puntata di Comic Radio e siamo in diretta da Share Radio con una mattinata di sole. Lo dico a bassa voce perché magari dopo arriva il quinto diluvio universale. Sono qua con l'autrice Rosa Puglisi. Ciao Rosa!
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Buongiorno, buongiorno.
0: Qua e dopo Rosa ci parlerà di tutti i suoi progetti, fumetti autoprodotti con la Hit Comics, nella quale è pure direttrice.
1: Presidente.
0: Presidente, pardon.
1: È l'associazione culturale, il presidente e il vicepresidente.
0: Ah, ok. E
1: Non ti
0: quindi
1: preoccupare.
0: il buon Fabiano Ambu
1: È il vice, è il vice.
0: è il vice, vabbè,
1: È il
0: giusto, ci
1: PR.
0: vuole sempre un po' di galateo tra le altre cose. E il PR pure. Mamma mia, lui come PR non bisogna mai farlo arrabbiare. Ciao Fabiano. E quindi, insomma, parlerà un po' dei progetti e del futuro, del presente e anche di una festa che ci sarà il 25 giugno nella sede e poi
1: Sì,
0: ci
1: nel nostro studio,
0: illustrerai
1: sì.
0: meglio tutto quanto. Bene, adesso mettiamo un altro pezzo. Insolito rispetto a ciò che metto di solito nelle puntate, perché è Ornella Vanoni con Senza Paura.

0: è Ornella Vanoni con Senza Paura. E tra l'altro c'era Vinicio De Morales oltretutto.
1: Come no, questo è un capolavoro di LP.
0: E Tocchino, e Tocchino.
1: Sì. Quindi, ho fatto la storia della musica italiana e brasiliana.
0: Bello, bello, bello. Devo dire che rispetto al solito, beh, io metto altri tipi di musica, più o meno tutti i generi, ma insomma, tanta roba, tanta roba.
1: Sì.
0: Infatti l'attimino di silenzio c'è stato perché insomma passare attraverso la morte ci vuole un attimo di...
1: No,
0: di
1: sono dei testi pazzeschi su tutto l'album.
0: Infatti, quindi non poteva farsi sentire, altrimenti poi la falce arriva. sì, per forza. Senti, allora, volevi parlare un po' di te, diciamo.
1: Sì, di me e del progetto It Comics, sì, che porto insieme con Fabiano Ambu da 10 anni. Oggi, quest'anno facciamo 10 anni che abbiamo creato questa associazione, questo progetto di vita, chiamiamolo così. E allora, io mi presento, per chi non mi conosce, sono Rosa Puglisi, firmo i miei lavori come Vortice Rose, sono un'autrice di fumetti e un art director, appunto curo tutte le collane dell'associazione culturale It Comics. Ho pubblicato appunto tutti i miei fumetti, le storie, le trovate sul sito di It Comics, perché sono delle autoproduzioni. Abbiamo provato a fare una casa editrice, ad andare in libreria, però effettivamente sta cambiando il mondo dei lettori e quindi stiamo cercando di sopravvivere e di far sopravvivere il fumetto, soprattutto quello libero, indipendente, fuori dai canoni di mercato, proprio sperimentale a livello totale, grazie a It Comics e ai suoi associati, ai suoi lettori, chiamati lettori zoccolo duro. Comunque, ho pubblicato con It Comics quasi 10 titoli, e il filo conduttore di tutto il mio lavoro parla dei conflitti interiori dell'uomo, quindi sono molto storie surreali, dove ci sono sempre questi personaggi che, oltre a lottare contro le problematiche esterne, lottano soprattutto con le loro credenze interiori, come loro si sentono, percepiscono la vita. Quindi quello è un grande, secondo me, è un psicoaiuto che io do a me stessa, ma do anche alle persone che cerco di dare alle persone che poi leggeranno appunto i miei albi. E cosa dire? It Comics appunto ha come progetto quello di aiutarci appunto ad autoprodurre dei fumetti fuori, totalmente sperimentali. Infatti l'ultimo che ti ho mandato, che ho pubblicato quest'anno, che si chiama Fatti Guardare, è un fumetto con una doppia lettura, cioè le immagini create dal cervello, perché c'è il racconto in narrativa, narrato e basta, e poi c'è la visione, la mia visione come autrice di fumetti, di come immagino gli ambienti, dove avviene il fatto, cosa accade mentre i personaggi si muovono nello spazio e parlano, ricreato appunto delle storie nelle storie. E diventa un gioco molto carino perché appunto c'è questa doppia lettura e ha avuto una buona recensione e una buona accoglienza da parte del pubblico. E poi ho pubblicato per adesso solo in digitale appunto il terzo volume, la terza parte di un fumetto dedicato alla psiche di K, di Franz Kafka, perché venendo a contatto con i suoi racconti e con i suoi diari, le sue confessioni e la sua anima, ho capito che tutti abbiamo avuto dei genitori che ci hanno fatto sentire un po' così, che ci hanno creato dei blocchi interiori E quindi c'è questo contrasto tante volte fra una mente vivacissima dei racconti pazzeschi con una vita totalmente invece bloccata. E racconto appunto la storia di questo prigioniero che si trova appunto in questo carcere dove non ci sono sbarre, non ci sono porte. Chiunque può scappare quando vuole, ma alla fine si... Oh Madonna, sono due lì.
0: Vuole partecipare pure lui.
1: Sì. Quindi stavo dicendo, c'è questa prigione appunto che non ha sbarre, non ha porte, tutti se ne possono andare quando vogliono, ma in realtà vanno a rinchiudersi lì perché sono sconfitti dalla vita. Quindi è lì è tutto un percorso, racconto questo percorso interiore di questo personaggio che si chiama K, come la maggior parte dei personaggi nei racconti di Kafka, e questo percorso interiore verso la liberazione, la ricerca della liberazione di se stessi. E ora sto scrivendo l'ultima parte, quindi lì sarà interessante scoprire cosa accadrà all'interno del quarto volume, ecco. E poi parliamo invece di It Comics, che è una cosa a cui tengo tantissimo, creata con Fabiano Ambu nel 2016, ha avuto 1 milione di vite, diciamo che la parte migliore l'ha vissuta durante il Covid, perché insieme a Fabiano abbiamo creato il Corona versus Comics, che era il festival interamente online, dato che tutti i festival del fumetto erano stati chiusi, e abbiamo coinvolto autori, case editrici e le organizzazioni dei festival. E per 5 giornate abbiamo fatto tutorial, appunto parlato di artisti, delle nuove pubblicazioni che purtroppo non sono potute essere presentate perché le fiere erano chiuse, e da lì è iniziato tutto un percorso e abbiamo capito, oltre appunto la creazione, a fare i nostri fumetti, l'importanza della divulgazione, della cultura del fumetto, anche perché frequentando molto spesso le fiere di fumetti, abbiamo notato che il pubblico è cambiato e stiamo cercando di fare appunto corsi, incontri, delle attività soprattutto con i bambini, perché vogliamo che la lettura, il fumetto non muoia mai, e dobbiamo fare innamorare fin da piccoli e curare e coltivare i nostri lettori di domani. Quindi è diventato molto di più di una mera associazione appunto creativa, c'è una missione dietro. E poi appunto abbiamo i nostri lettori zoccolo duro che ci permettono di mandare in stampa i nostri progetti. Noi cosa facciamo? Una volta che finiamo un lavoro, li convochiamo, e facciamo vedere il progetto, e loro poi contribuiscono appunto versando delle quote a mandarlo in stampa. Quindi che cosa succede? Che loro hanno il loro albo con la dedica originale, con il disegno, con tante cose, e aiutano a far conoscere i nostri lavori, i nostri fumetti anche a nuovi lettori. Quindi diventa veramente un circuito molto virtuoso con l'associazione. Fabiano Ambu, che prima diceva il PR, è perché è l'uomo più... Io diciamo che è un uomo molto creativo, lui è un disegnatore, parliamo anche un po' di Fabiano Ambu, lui
0: sì,
1: è un disegnatore di Dragonero, lavora per la Sergio Bonelli Editore, quindi per la Bonelli segue i canoni classici del fumetto italiano, quindi il bianco e nero, il realistico, grazie ai comics lui ha avuto la possibilità di esplorare nuove tecniche, nuove storie, quindi di colorazione. Infatti se voi andate a cercare il suo lavoro, vedete Dragonero e poi vedete quello che produce con i comics, sono totalmente due mondi
0: diversi.
1: diversi.
0: Sì.
1: E quindi lui è appunto, diciamo che la parte, io lo chiamo creativo, la parte PR, perché io sono molto più orso come personaggio, come all'interno dell'associazione. Lui invece è l'uomo delle connessioni, della rete, riesce veramente a parlare anche con le pietre, ed è anche molto creativo, quindi molto spesso, grazie anche a questi incontri, nascono con, ad esempio anche con altri artisti, autori, ma anche persone che fanno arte, ma in altri campi, sono nate delle belle idee che abbiamo realizzato e portato avanti. Ad esempio lo Stadera Design, dove noi abbiamo adesso lo studio, c'è stato il Design District, Stadera Design District, scusate, durante il fuorisalone, e noi abbiamo collaborato con una stamperia d'arte, le Colorito Printing, dove Fabiano ha realizzato delle serigrafie di un suo personaggio a fumetti, quindi è stato creato un evento, è stato molto bello. Quindi c'è questa rete, questa connessione, quando si può, con varie con altre realtà. Quindi questa è una cosa molto, molto bella e molto stimolante. E tutto questo capita perché appunto lui è una persona che parla con tutti. Io sono invece sono da nicchia, là, disegno con le mie, appunto, tutti i miei pensieri, e creo queste storie. Queste storie qua, le mie storie kafkiane, le mie storie folli. E poi, niente, adesso ci sarà il festival, facciamo questa festa il 25 giugno presso il nostro studio, che si trova in via Gilulfo 5, nella metro, nella zona metro di Piazza Abbiate Grasso, e lì praticamente vi accogliamo tutti con un brindisi, facciamo un brindisi, perché siamo contenti di stare lì, delle persone che abbiamo incontrato, e vogliamo appunto festeggiare con i nostri lettori, con gli appassionati dei fumetti, con i nostri amici, colleghi, di tutto e di più. Quindi sarà sicuramente un momento molto carino di incontro, e non si sa mai, possa nascere qualche altra idea folle che noi sicuramente porteremo poi avanti, perché siamo veramente dei pazzi.
0: Beh, sicuro le persone normali non le vogliamo, o quantomeno normali sì, ma per farle diventare completamente fuori di testa.
1: Sì, ci vogliono i folli e i visionari per creare qualcosa di nuovo nella
0: Sì, infatti secondo me per creare cose creative e comunque che abbiano come i laboratori di fumetto eccetera, perché li ho fatti anch'io con i bambini delle elementari e poi con i minori in custodia cautelare, e ci vuole una visione del mondo che poi è quasi onirica addirittura, però almeno dà una traccia concreta di quello che uno vuole fare. E poi si trova dei bambini che, o dei ragazzi che hanno avuto tra l'altro delle storie drammatiche, eccetera, che tra un processo e l'altro però ti creano delle cose che non sapevano manco loro, e sono cose meravigliose.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Sì.
0: E io dei ricordi bellissimi, tanto mi escono di casa, non so, i disegni che hanno fatto, eccetera. Addirittura quei ragazzi, quei minori in questo cautelare, poi si è arrivati a esporre il loro lavoro in un appartamento in una via Plinio, un appartamento forse dei primi del Novecento, con un bagno tra l'altro che aveva la vasca che sembrava quella delle attrici, sai, dei primi, esatto,
1: primi,
0: esatto, sì, bellissimo, eccetera. E loro non ci credevano, arrivavano a tutte le loro situazioni, e adesso a nessuno li trattava come quello che aveva fatto il furto o cosa, ma li trattavano come quelli che avevano fatto quei lavori lì e piacevano tutti quanti. Quindi, cioè,
1: è stato un dono per loro, esatto, alla loro anima, in un certo senso. Essere, avere, come dire, è stata riconosciuta la loro parte positiva, la
0: esatto,
1: loro parte,
0: sì, sì.
1: E rispetto a quello che era un errore del loro percorso.
0: Esatto, che poteva essere anche uno spunto per un nuovo inizio. Cioè, non tutti devono diventare fumettisti, nessuno tutti devono diventare così. Molti avevano imparato un altro lavoro, però senz'altro avere quello spunto di colore voleva dire avere una percezione in più, con una visione diversa, perché poi quando si disegna alla fine c'è un movimento interiore nell'anima che esce e nemmeno tu sai come verrà il divenire, come verrà il divenire.
1: Sì.
0: Quindi no, è stata un'emozione, cioè, mi hanno insegnato tanto, io sento fare qualche scarabocchio, l'altro poi ho prestato il mio aerografo di allora che è scomparso, ma vabbè, questo è un altro discorso. Però, mamma mia, abbiamo fatto un sacco di cose bellissime. Le emozioni, quando ci penso, sono ancora...
1: Si danno... Cioè, tu dai a loro, perché dai un aiuto per poter migliorare e crescere nel loro percorso, ma loro ti ridanno e ti insegnano molto di più. Almeno
0: sempre.
1: Questo per me è così quando lavoro con i bambini. Perché io poi, quando faccio i laboratori, siccome ho visto molte volte la non pazienza, il fatto di raggiungere subito l'obiettivo e soprattutto il fatto che siano vogliono subito essere riconosciuti bravi. E non è così la vita, ecco, io li faccio lavorare sull'errore, sul rifare le cose, sullo sbaglio, e poi man mano il loro percorso diventa quello il vero lavoro che loro hanno fatto, non il lavoro finito, ma il vero lavoro è prendere consapevolezza che impegnandosi si vedono dei risultati, si vede un percorso di crescita. E lo uso come coaching, in un certo senso, per tutto quello che poi loro andranno a fare nella vita, cioè non tanto il fare il lavoro in quanto per essere visti bravi dal maestro o dal genitore, dagli amici, cioè farsi accettare dagli altri, ma fatto con amore e rendersi conto dei miglioramenti che sono stati fatti. E questo, quando vedono i loro visi questa gioia, questa consapevolezza che loro appunto prendono... scusatemi...
0: Vai, tranquillo.
1: Quindi quando loro prendono consapevolezza che sono migliorati, che ce l'hanno fatta in un certo senso, dei loro progressi, quella per me è la vittoria. Non tanto il fatto del disegno fatto al meglio, fatto bene, delle regole seguite al top, anche perché ci sono età ed età in cui certe cose ancora il ragazzo non è pronto per poterle affrontare. Parlo di disegno tecnico, prospettive, chiaroscuro, linee di costruzione e queste cose qua. Quindi man mano, cioè, si vede proprio un percorso di crescita, che secondo me è la cosa più bella del percorso anche della vita, ecco, non tanto arrivare all'obiettivo, ma tutto quello che si fa, che ci rende migliori.
0: Ma poi, cioè, voglio dire, ci sono tanti fumettisti, come, non so, sì o cosa, che ci insegnano che c'è che la capacità del disegnare delle certe... la prospettiva più che altro, non che non sia importante, pardon.
1: Cavolo.
0: Però no, però dietro c'è una cosa che è ancora più importante, è il saper cosa dire, oppure lo sperimentare qualcosa che poi quando lo leggi ha un senso che di appartenenza o... non lo so, che ti lascia qualcosa di bello, non so se...
1: Sì, quello sì, però anche un'altra cosa che io a loro dico molto spesso, ma lo dico anche a me, perché sono una che comunque studia sempre, perché capisco che ci sono delle cose che posso migliorare sempre, e il fatto di imparare le regole per poi distruggerle. Una volta che le distruggi, anche le deformazioni, le cose che non vanno, le storture, sono controllate e diventano aggraziate in tutto quello che è in contesto. Quando invece non c'è il controllo, cosa succede? Che c'è la parte che ti viene naturale, che è bella, e la parte che non sai controllare, che viene fuori, quella che e disturba tutto quello che è anche il messaggio che vuoi dire. Quindi bisogna, a mio parere, cioè quello che dico io è sapere come funzionano le cose per poi rimontarle e giocando trovare delle nuove soluzioni, ma con, sempre con cognizione di causa.
0: Sì.
1: Perché almeno perché tante volte a me capita molto spesso che tu vedi dei ragazzi, soprattutto quelli che affrontano il realistico, fanno delle cose, sono molto carine, poi a un certo punto devono fare qualcosa di cui loro non hanno il controllo e tutto il lavoro che è stato fatto
0: crolla
1: perché il peso va nell'unica cosa che stona con tutto il resto. E quindi e questo è il lavoro che c'è, per questo è rifare, non avere paura di buttare il lavoro, rifare, cercare sempre dei modi migliori, nuovi, che possano rendere aggraziato tutto il resto. Cioè, e questa, e io sono, io lavoro così con il mio lavoro, non mi fermo mai a quello che ho, al punto dove sono arrivata. Perché man mano che vado avanti, leggo, guardo un film, leggo nuovi fumetti, mi arricchisco e posso trovare sempre qualcosa di nuovo che mi può aiutare a migliorare il mio percorso, il lavoro che ho fatto. Infatti, se uno guarda i fumetti che pubblico, dietro quel fumetto ci sono milioni di prove dal punto di vista testuale, dal punto di vista della composizione della tavola, dal punto di vista della tecnica di colorazione, segnica, percorsi dei studi dei personaggi. Perché ad esempio Kafka, metti caso, Inside Kafka, si sviluppa in 4 volumi. Io non sono la stessa persona di 4 anni fa, quando 4-5 anni fa, quando ho fatto il primo volume. E per fare il primo volume ho lavorato e l'ho cercato per almeno più di un anno, ho fatto più di un anno di lavori. Sono partita da delle tavole enormi perché volevo fare dei quadri, delle cose pazzesche, però vedevo che si perdeva quello che c'era una composizione grafica, una roba gradevole, ma i personaggi diventavano manichini e non recitavano. Quindi
0: il contrario di Kafka, quello da cui lui fuggiva, tra le altre cose, no?
1: Sì, è quello che invece bisogna, è importante nel fumetto. Che non è una mera rappresentazione delle tavole, appunto, che fai delle illustrazioni dove illustri, qua tu racconti dei sentimenti, una storia fatta di emozioni, ed è importante la recitazione che poi dai ai tuoi personaggi, mettendo anche a rischio quello che può essere la bellezza di un disegno. È importante. E soprattutto quello che trasmetti. Infatti, tante volte i più grandi autori non hanno leccato molto le loro tavole, ma sono persone concrete, dritte al sodo, con pochi segni ti fanno incazzare, ti fanno piangere, ti fanno ridere. Sei insieme ai tuoi personaggi, cioè i personaggi diventano vivi. E questa è una cosa che mi hanno insegnato. I miei autori, io li chiamo gli autori papà, che ho incontrato man mano, appunto, nel mio percorso, che non li ho conosciuti tutti quando avevo 20 anni. Alcuni sono arrivati dopo e mi hanno fatto capire delle cose, sia dal punto di vista, appunto, segnico, ma anche dal punto di vista del racconto e letterario. Cioè, bisogna sempre essere, come dire, affamati di trovare, di cercare, ecco, bisogna sempre cercare.
0: Per quanto mi riguarda, Dio assoluto, Andrea Pazienza. Cioè lui.
1: Andrea Pazienza era un grande, quello sì, ma tutto quel periodo, gli autori di quel periodo storico, Tamburini, perché erano persone che raccontavano e parlavano di ciò che conoscevano e di quella gioventù di allora. Oggi, effettivamente, ho letto qualche fumetto contemporaneo delle nuove generazioni, però effettivamente quando leggo un Pazienza c'è una potenza visiva, di linguaggio, aggressivo, proprio si deve imporre, deve sfondare quello che è la parete del fumetto, della vignetta e ti deve entrare proprio dentro, ti deve scioccare. cioè è, ti dà veramente delle, recentemente ho letto Zanardi, è allucinante,
0: sì,
1: storie come quelle scritte da lui oggi non sarebbero pubblicate.
0: No, ma manco Pompeo,
1: Pompeo non l'ho letto, me lo devo andare, lo devo recuperare. Io sono un amante più di Will Eisner, mi sono letto un sacco di fumetti suoi, perché poi ho capito com'era il suo concetto di la sua poetica nelle storie che raccontava, e un po', diciamo, ho iniziato a cercare altre cose. Ed è un altro che mi ha insegnato tanto.
0: Beh, anche lì Contratto con Dio, per
1: Contratto
0: esempio,
1: con Dio è senza pietà, non fa sconti a nessuno.
0: Esatto.
1: Sono autori che sono onesti intellettualmente, non cercano di assecondare il lettore, ma gli buttano in faccia il loro pensiero e rischiano. Infatti una cosa che molto spesso, quando si parla appunto di queste, chiamiamole divinità del fumetto, la maggior parte degli autori che noi studiamo, che ci hanno influenzato, quando hanno iniziato a disegnare, perché la maggior parte appunto dei giovani anche con cui mi relaziono, pensano che ci sia un percorso, tu fai questo, più questo, più questo e arrivi a X. Arrivi a X non è detto. Tutte queste persone che comunque ci hanno lasciato il loro patrimonio, quando hanno iniziato, facevano le cose perché le sentivano, punto. Hanno intercettato un mondo, ma potevano anche non intercettarlo perché erano troppo avanti rispetto a come si stava muovendo la società in quel periodo, e quindi poi sono stati capiti dopo. Quindi la cosa importante per me quando faccio i miei fumetti non è schiacciare l'occhio per vendere di più. Infatti abbiamo i lettori zoccolo duro per questo, perché ci permettono di essere onesti nel nostro lavoro, ma appunto fare raccontare un nostro modo di una nostra visione di vita, un ragionamento sulla vita, sperimentando dal punto di vista appunto delle vignette, della composizione della tavola, del formato, girando tutte quelle che sono le regole, rimescolando tutte quelle che possono essere le regole del fumetto, creare il metafumetto, come qualcuno ha definito i miei fumetti, perché sono un po' illustrazione, un po' il balloon, il lettering si muove tutto in un modo particolare. E appunto io lo faccio perché ho bisogno di dire qualcosa e di trovare qualcuno con cui condividerlo. E sono stata fortunata perché tutte le persone che sono entrate in contatto con le mie storie sono ritornate a me abbracciandomi, cioè riraccontandomi la loro storia. Quindi in questo, per me il fumetto è condivisione. Cioè io ti scrivo, ti racconto una storia perché poi tu sia libero di o di raccontarla a me, di liberare quello che tu hai dentro. Quindi ha un valore molto importante per me, l'arte ha un valore molto importante. Ho scelto il fumetto perché mi porta dalle persone. Quando ho avuto anche un'esperienza come artista nelle gallerie, le gallerie era un circuito chiuso che parlava a se stessa, e a me questa cosa non mi dava soddisfazione, perché quando mettevo un'opera in mostra non la facevo per farmi dire che ero brava, era per lanciare un sassolino per muovere un pensiero nuovo, un ragionamento, un confronto, e portare a me quelli che erano le storie delle altre persone. Perché così si creano le connessioni. E l'arte in galleria, con l'arte in galleria non ce l'ho fatta, e il fumetto mi ha dato tantissimo, veramente tantissimo. Cioè i miei fumetti sono per i miei lettori, e loro lo sanno, sono sempre nominati nome e cognome all'interno di ogni pubblicazione, e sono loro che mi sempre invogliato a continuare questo percorso, dicendomi sempre vogliamo ancora, e io disegno e racconto storie, le avrei fatte per me a casa, ma le condivido con gli altri grazie a loro, cioè loro senza, è un lavoro di simbiosi tra me e il lettore, quello che è il mio progetto, ma anche tutto il progetto di It Comics.
0: Sì, no, sono pienamente d'accordo con te. E proprio in base a questo argomento, non mi capita coi bambini, ma tante volte ci sono gli adulti, ma nemmeno troppo adulti, anche i ventenni, che quando faccio i laboratori, soprattutto quelli con la caricatura, no? Che lì ci sono altri schemi da sconfiggere con la caricatura.
1: E, non certo.
0: E tra l'altro quando faccio il laboratorio di caricatura non faccio usare la gomma.
1: Perché, è giusto,
0: no?
1: Concordo.
0: Perché no, devi imparare. Ma io... Come fai ad affrontare tu il tema a priori non so disegnare, quindi non faccio? Perché è un argomento...
1: Sì, io ho soprattutto bambini, ci sono varie tipologie, allora tutti sappiamo disegnare, tutti. Poi giustamente ognuno segue quelle che dove si appassiona di più, c'è chi piacciono le macchinine, sa tutto di macchine, ma tutti i bambini disegnano. Poi ci sono due approcci al disegno, quello analitico e quello espressivo. Quello analitico è quello che io guardo, ti osservo, metto lì con pazienza e ricopio. Faccio il ritratto, aggiungo i dettagli. Quello espressivo è che io interpreto. E i bambini, c'è chi appunto fa una cosa e chi ne fa un'altra. Sono due approcci diversi perché siamo tutti diversi, ognuno è fatto a suo modo. Io sono ad esempio una che difficilmente riesce a copiare. Io mi rifiuto, io interpreto. Se mi dicono il ritratto, ma l'occhio l'hai fatto distante, di qua e di là, io interpreto, cioè non sono un figurativo perfetto, anche se m'alleno, ci soffro, ci vado appresso perché mi cerco sempre di comandarmi, ma sono un selvaggio da quel punto di vista, ecco. E quindi... A me è capitato, soprattutto con gli adulti, io non so disegnare, ho detto, no, non è vero, tu non lo sai perché non hai abbandonato quella tua parte, però se la riprendi non sai comunque che cosa può venire fuori, anche nel disegno storto ci può essere la grazia, io dico sempre così. Poi è man mano come parti dalla roba istintiva e poi dopo man mano ripulisci, razionalizzi. E quindi a me è capitato di fare un laboratorio con degli adulti, era stato un percorso bellissimo su Moby Dick di Melville, con dei psicoanalisti, studenti, professionisti, era una specie di seminario, e alla fine abbiamo fatto dei gruppi dove abbiamo ripreso, ho preso questi, appunto queste persone, le ho fatte disegnare in maniera grande sul concetto di ok, avete visto la storia di Melville, abbiamo studiato la storia di Melville e la storia dei personaggi di Moby Dick, il personaggio ha affrontato tutta la psicanalisi di psicanalizzato ACAB, Quickwork, mi sembra di averlo detto giusto, e tutti gli altri. Ebbene, il significato di che cos'è la balena. Allora, da lì liberiamo questa balena. La balena era la parte più istintiva, l'istinto che ci salva, la parte più profonda di noi stessi. E da lì, infatti, tutti disegnare, anche persone, ma io non so disegnare. Beh, quelli che non sanno disegnare sono quelli più bravi, perché sono i liberi. Quelli che dicono che non sanno disegnare sono i liberi. Quelli che invece pensano di saper disegnare sono persone che si mettono a curare il dettaglio e tralasciano l'emozione. Quindi si mettono lì, curano, fanno di qua e di là, però poi dopo risultano più vuoti. Ma così era anche da me in accademia. Quando io ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Catania, i più bravi erano quelli che venivano dai licei, dal liceo classico, dal liceo scientifico, dalla ragioneria, mentre noi eravamo troppo occupati a far vedere che sapevamo passare il colore. c'è troppa tecnica. Quindi il lavoro più grande che deve fare, secondo me, un artista è trovare l'equilibrio tra la libertà e la tecnica, cioè cercare di nessuno di questi due elementi deve essere sopra l'altro, ma devono camminare insieme, perché la tecnica serve, ma deve essere anche distrutta, se no le strade nuove non le trovi mai.
0: Sì, insomma.
1: Adesso faccio le mie lezioncine.
0: Esatto, tra Picasso e Van Gogh, insomma,
1: visto,
0: no? Giusto, tra Picasso e Van Gogh.
1: Picasso è partito dal realistico e poi ha distrutto, esatto, tutto, ma anche ogni cosa deve essere pure collocata nel periodo storico in cui accade. Io amo sempre metterli insieme, storia, politica, perché comunque che se ne dica, tutto quello che accade nella società invade l'arte.
0: Non sarebbero nati i futuristi,
1: ecco, Van Gogh,
0: o gli espressionisti anche in
1: Van
0: Italia.
1: Gogh appartiene a un altro periodo storico, pure rivoluzionario, perché nel periodo in cui lavorava Van Gogh era arrivata la fotografia, quindi tutto il lavoro sulla luce, il frazionamento, tutte queste cose qua sono state poi ristudiate. C'era Muybridge Bridge che faceva tutti i lavori dopo di lui è arrivato il cinema, ha fatto tutte le ricerche dell'uomo in movimento, che fotografava l'uomo in movimento. Quindi tutte queste cose qua comunque sono elementi che hanno contaminato tutta l'arte impressionista, perché c'erano le foto sfocate, le foto in movimento, quindi queste cose qua del movimento, la foto sfocata è arrivata con il disegno rarefatto negli impressionisti. In Picasso, nel cubismo, l'interventismo, tutto quello è il periodo in cui era arrivata c'è stata la prima guerra mondiale, era arrivata allora la parte infatti vi consiglio di andare al Museo del Novecento e guardarvi le date e seguire anche un solo artista per capire l'interventismo prima della prima guerra mondiale, durante la prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale e l'arrivo del fascismo, come cambia l'arte. Cioè, come cambia l'arte? All'inizio sono idee, perché comunque il futurismo era un'idea, poi c'era appunto tutta la parte, era arrivata c'era Freud con la psicanalisi, quindi tutto il mondo interiore, c'è tutto contaminato. Non possiamo fare finta che gli artisti non si debbano occupare né di politica, né arte, né di società. Sono arte, politica e società, punto. E tu vedi appunto come un'idea poi dopo si svuota dei suoi contenuti. Quindi tutto quello che esplode delle immagini ritorna volume, solido, ben piantato e pesante nel disegno dei personaggi, nei disegni degli ambienti, delle scene che vengono raccontate. Non si racconta la guerra, non si racconta un pensiero, ma sono le donne a casa, dei nudi, la natura morta. Però anche in questo, se uno guarda quei quadri di Morandi, anche nella natura morta c'è un pensiero e che viene fuori, perché quando uno ha qualcosa da dire, per quanto la possa comprimere, tutto viene buttato fuori in qualche modo. Quindi questi volumi vuoti in questi ambienti asettici è veramente, io resto affascinata da quello che cosa accade quando accade. Infatti molto spesso mi interrogo sull'arte contemporanea di oggi, di che cosa è fatta e qual è la poetica dei nostri artisti nuovi, che cosa ci vogliono dire, tranne appunto che Banksy, che diciamo che è veramente di tutti, è corale e si capisce dove vuole andare a parare. E molto spesso c'è una cura molto dell'estetica, sono bravissimi a livello tecnico, fanno delle cose meravigliose, ma io mi chiedo sempre poi cosa ci stia dietro quello che loro hanno fatto, se è una roba per farsi dire bravo o se hanno qualcosa da dire, con il rischio che qualcuno anche si giri dall'altra parte, perché anche il girarsi dall'altra parte e dire fa schifo
0: è un segnale,
1: vuol dire che non è indifferente. Esatto. Non essere indifferente è il lavoro che deve fare l'arte, anche fare schifo, ecco, il suo lavoro è comunicare, non assecondare per forza l'altro.
0: E qua poi si ritorna ovviamente ai laboratori con
1: i bambini. Con sì, i bambini. Io vago, divago.
0: No, c'è un preciso filo conduttore nelle cose. E, prima di chiudere, vuoi dare due cose per chi vi vuole seguire, perché a questo punto...
1: Sì, allora, It Comics sulla pagina social di Instagram e Facebook per i boomer. Poi, sì, perché è TikTok... Perdonatemi, ci ho provato, non ce l'ho fatta. Non ce la posso fare io con TikTok. Mi dovete perdonare tutti. Sono boomerina pure io. No, boomerina no, generazione Z.
0: Z.
1: Ah, beh, dai. Ecco, Z. Ancora, diciamo, siamo mezzi mezzi. quindi, su Instagram, su Facebook, It Comics, poi da lì potete trovare anche abbiamo il nostro sito con tutte le nostre pubblicazioni, gli eventi, le cose che facciamo. E poi vi aspettiamo appunto il 25 di giugno dalle 17 alle 20:30 presso il nostro studio che si trova in via Agilulfo 5 a Milano, zona metropolitana, piazza Abbiate Grasso. E niente, vi aspetto con il calice di vino per brindare, venite numerosi tutti.
0: Fantastico, mi raccomando. E adesso non so se generazione XYZ,
1: Z, Gen Z,
0: però loro sono i Gorillaz con The Moon Cave.

head bad man shall fall, fall, fall.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che certo.

Mm-hmm.

0: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su su Space Radio. Oggi siamo qui appunto come ogni giovedì da Share Radio con il progetto Share the Space, dove si fanno laboratori di arte, di teatro, di un po' di tutto. E nulla, oggi siamo qui con me che sono Michelle.
1: Io che sono Gioia.
2: Io che mi chiamo Cesare Ghittoni.
3: E io che sono Alicia in arte sia.
0: E nulla, oggi parleremo un po' di musica, un po' di skate, un po' di tutto. Sarà una bella chiacchierata e nulla, partiamo con la prima canzone. Step by Step di Annie Jo.
4: Vaffanculo a tutto quanto, loro non ne sanno un cazzo, ma l'ho sempre giudicato. E grazie a mille che c'è stato, che rialzarsi ora è più facile quando cadi sopra un prato. Mi sono sempre limitato dentro un posto in cui mi senti un po' sbagliato, ma diventi l'ambiente in cui cresci. È il paradosso dell'odio che ti senti sei cambiato. E non guardarmi con quegli occhi se non è pianto disperato. Limitiamo ciò che sarà, lamentiamo ciò che è stato. Arginato dentro un margine, collocato all'altro lato, tipo portale dell'Eden, ma è dentro la fede che ti spinge ad essere grato. Retter scazzi e casini, sputa palline, spara pallini, la pistola che hai nei video che ti giri. E se non hai le palle, conta lei come Salvini e mandati il contagiri. Non mi chiamare zio, io e te non siamo amici. Ora che ho raggiunto il mio percorso, non sono arrivato alla vetta, ma un checkpoint che step by step, supereroe più in fretta. Avete il salame negli occhi, tipo frate liberetta. E non rubargli la beretta a tuo nonno che ti osserva. Passami una salamella che la butto sulla brace. Stappami sta birra fredda con tutte le mani occupate. Faccio brutto a questo cane che regista due ubriachi, anche se chiamarlo cane è un insulto all'animale, all'anima di chi ti ama. Dedicagli una serenata e giuro non mi cambia un cazzo se canti bene o sei stonata. È il rimbombo della musica dentro la cassa toracica, fai scoppiare il cuore in pezzi. È una chitarra saturata e che figata parlare insieme a gente che non sente. E l'attimo fuggente blocca l'immagine in mente. Sentiti inutile, davvero non mi cambia niente. Quindi sì, qualcuno me lo ripetevo sempre.
1: Rieccoci qui con i nostri due ospiti che siamo felici di avere oggi nel nostro spazio. Partiamo dalla base. Chi siete?
3: Ciao a tutti, io sono Alicia, in arte mi chiamo Sia e sono una ragazza di 26 anni, vivo a Milano e magari più tardi scoprirete cosa faccio nella vita, chi sono.
1: Di sicuro.
2: E intanto pazzesco questo pezzo, io sono rimasto colpito dalla penna del rapper e io sono un ospite, anch'io abito a Milano, 24 anni, sono un pochettino più giovane e mi occupo di alcune cose e alcune cose si occupano di me. E complimenti ancora a questo giovane o già inoltrato rapper.
1: Bello questo, mi occupo di alcune cose si occupano di me.
2: Certo.
1: Abbiamo sentito in effetti che vi occupate e forse anche la musica si occupa di voi. Come avete iniziato? Che cosa fate?
3: Allora sì, io più o meno dall'estate del 2017 mi sono appassionata di rap italiano. Ho iniziato a fare dei freestyle inizialmente per me, poi col tempo ho iniziato a farli anche in compagnia con altre persone. E sì, la musica si è sempre presa molto cura di me, mi aiuta anche durante la giornata a spartire il tempo, quando mi faccio una doccia o mi devo truccare, aiuta tantissimo avere della musica che ci accompagna. Quando mi alleno con lo skate mi aiuta un sacco avere della musica sotto che mi dia un po' anche un ritmo, quindi sì, la musica fa tanto per me e per noi.
2: Sì, io ho... diciamo, ho avuto un approccio al rap super underground, super street, perché mio padre era un DJ almeno, e non perché non c'è più, diciamo, non fa più il DJ, e quindi io amavo il rap, non mi piaceva la new school, mi piaceva proprio l'old school, quindi proprio Nas, Beastie Boys. E scrivevo in classe durante le lezioni, scrivevo al liceo perché dei miei amici mi avevano fatto scoprire questa cosa. Ah, guarda che figata, scrivere i pezzi, fare così. Io in realtà all'inizio non ce l'avevo questa cosa. E piano piano coltivando, perché è una cosa che va coltivata la scrittura, altrimenti rimani soltanto una voce robotica dentro il tuo cellulare. E io piano piano ormai scrivo da tipo quasi 10 anni e l'ho sempre utilizzato come valvola di sfogo. Cioè era il mio spazio, boh, non lo so, intimo. Per esempio faccio un esempio un po' cagnesco. Quando ero al liceo io mi fumavo un sacco di hashish e la giustificazione che gli davo era la scrittura. Quindi io praticamente mi piaceva la sua fazione proprio per poi andare a scrivere. E questa è una cosa che c'è stata per tanto tempo.
1: Quindi le sostanze in qualche modo ti aiutavano ad avere più ispirazione per scrivere, intendi?
2: Sì, diciamo che io... cioè era come un uroboro, un cane che si morde la coda. Cioè io volevo fumare di più per scrivere di più e volevo scrivere di più per fumare di più. Che è una cosa un po' malsana. Anzi, non è assolutamente così, non serve fumare per scrivere.
1: Quindi era anche un po' una sorta di giustificazione.
2: Sì, lo era, lo era.
0: E ad oggi cosa vi ispira a scrivere? Cos'è che manda avanti la vostra scrittura? Perché appunto abbiamo detto che si cresce, che si cambia, e quindi ad oggi cosa manda avanti? E magari per chi non scrive, per chi magari è più legato al freestyle, cosa sono i temi che ti piacciono portare di più ed altro?
3: Allora, tra le tematiche che più mi piace portare avanti c'è sicuramente il rapporto con il sé, che deve essere un rapporto sano, equilibrato, avere un'autostima che sia appunto realistica, senza buttarsi giù da soli, senza sminuirsi. E poi è ovvio che performando, facendo che sia un freestyle o un balletto, è molto facile essere molto critici con se stessi, anche magari facendo radio. Ci sono volte in cui uno vorrebbe aver detto le cose diversamente, vorrebbe averle dette meglio, e uno deve un po' imparare a convivere che le cose sono così come sono, che si possono fare errori, e anche rivendicarsi appunto il fatto che commettiamo degli errori, non vivercela male. E poi in generale appunto quando parlo di rapporto con il sé mi riferisco anche a rapportarsi con il proprio corpo in un modo che sia sano. Appunto avete parlato di sostanze stupefacenti e sono tutte cose che a volte ci vengono un po' inculcate, che anche ne vediamo nella musica trap, negli ambienti della musica rap c'è molto il tema del fumo un botto di canne, sono un figo, spacco spacco, vorrei dire che secondo me c'è molto più dietro, cioè purtroppo cercare la soffazione, l'alterazione non è sempre la via migliore per ottenere dei risultati nella vita.
2: No, anzi, hai ragione.
3: Perché comunque anch'io ho avuto le mie fasi adolescenziali in cui si stava al parchetto con gli amici, si fumava in compagnia, si facevano i freestyle appunto un po' sballati, un po' così, e posso dire che mi avrà anche intrattenuto nel momento, ma poi ti rimane molto poco di quei pomeriggi passati così sulle panchine a fumare. È un tema secondo me importante, perché ancora oggi vediamo artisti che glamorizzano, diciamo, tutto il mondo delle droghe, quando in realtà non è glamour drogarsi. Sono scelte che si fanno, la vita ci dà tantissime sostanze di cui possiamo diventare dipendenti, parlo anche di cibo, social media, tutte cose che vanno a stimolare la dopamina, quindi non è solo un problema di droghe e sostanze stupefacenti, è proprio un discorso molto ampio che a me ha sempre affascinato molto da quando ho 18 anni, che mi sono un po' interessata di come funziona la dopamina nel cervello, perché avevo delle dipendenze, come potevo appunto uscirne, e sono tutte cose che continuano ancora a occupare i miei pensieri e le mie giornate.
2: Allora io diciamo che intanto concordo assolutamente. Queste nuove generazioni che vedono le pistole nei video e tutte, come era nel 2016, tutte le bottiglie con la lean dentro, che era una medicina che utilizzavano per sballarsi di più i rapper, che era tutta una wave che veniva dal London rap. È sbagliato e quindi sono d'accordo con te. Poi per ricollegarmi al discorso del freestyle, penso che il freestyle al liceo fosse la mia cosa preferita. Cioè io, se quando ti chiedono cos'è la cosa che ti piace fare di più, c'è chi dice mangiare, c'è chi dice fare sesso, scusate il francesismo, c'è chi dice, non lo so, giocare a pallavolo, giocare a calcio, il mio era fare freestyle, cioè io amavo fare freestyle. Era proprio, cioè, era il top del top. Cioè, io quando uscivo, infatti uscivo con persone che facevano freestyle. Poi nel corso della mia vita, i miei stessi amici con cui lo facevo hanno diminuito. Anzi, ora non ce n'è manco uno. Infatti questa cosa io la soffro molto. Infatti, smettendo di fare freestyle, diventi anche più scarso. Io ero fortissimo una volta a fare freestyle. Adesso, se dovessi mettermi, penso che avrei dei problemi. E per quanto riguarda la droga, purtroppo il rap, che poi ha favorito l'hip hop nella sua generazione, nel suo sviluppo, è un'arte che nasce dall'emancipazione e quindi sposa alcune delle sostanze che sono anche brutte. E tra di esse c'è l'hashish, come possiamo vedere Nas, Tupac, che però non si drogava o non si capiva tanto, B.I.G. E questo non è per dire che tu ti devi drogare, devi farti di hashish per fare quella roba lì, perché sennò c'è il reggae, c'è il rastafarianesimo.
3: Ma non per forza comunque, posso no. Dire che, cioè, è molto, no, c'è, no, molto lo stereotipo del il reggae ti fumi i bomboloni, ma no, non è detto.
2: No, non è detto, ma il rastafarianesimo, quello di Bob Marley, il fricchettone, c'è proprio il culto della marijuana.
0: Non sono un'esperta, però la marijuana viene usata anche a scopi terapeutici, quindi poi dipende da come viene usata, eccetera. E
2: io parlavo di culto.
0: La prossima domanda, vai. Se vi va, continuiamo. Come vi aiuta la musica? Com'è per voi? Nel senso, per voi è terapeutica? Cosa vi aiuta?
2: Se poi parto io, così poi fai tu. Come ho già detto prima, per me è stato proprio, cioè all'inizio era proprio, mi aiutava in classe perché, cioè non mi aiutava in classe, ma mi aiutava a casa perché avevo tante cose da sfogare. Crescendo è diventata proprio una delle mie cose preferite. Cioè tipo io mi svegliavo la mattina e mi mettevo a scrivere con il caffè e la musica è sempre stata presente nella mia vita, grazie a mio padre, appunto. E mi aiuta perché, anche se l'arte perfetta è il cinema, perché le contiene tutte.
1: Per me no, comunque non è un discorso valido, cioè tutte le arti sono perfette.
2: Certo, però il cinema le contiene tutte. E la musica ha proprio un legame con le emozioni un po' a sé, cioè è come una forza invisibile che riesce a trasportarti, cioè una cosa che non vedi che ti fa venire la pelle d'oca, cioè pazzesco.
3: Hai parlato di svegliarsi la mattina col caffè e già avere in testa la musica, è una cosa che condivido molto anch'io, anzi ho avuto periodi in cui la mattina, appunto col caffè del mattino, facevo delle dirette su Instagram in cui mettevo musica, che spesso sponsorizzavo anche canzoni di artisti emergenti che conosco anche di persona, e mi piaceva un sacco l'idea di avere il mio morning listening party, una specie appunto di momento in cui condividevo la musica che mi piaceva. E lo facevo appunto su una piattaforma come Instagram, però sì, iniziare la giornata con della musica è veramente un ottimo modo per riscaldarsi, sì, prepararsi al giorno.
2: Vabbè, puoi continuare.
1: Ci piacerebbe estendere questa domanda fatta dalla nostra Michelle anche a noi due.
0: Sì. La musica io la vivo tanto legata al movimento, alla danza, che è una delle mie più grandi passioni, e ad oggi una delle cose che collego di più alla musica, non tanto le emozioni, i momenti, ma il gesto. Ogni volta che magari parte una canzone, nella mia testa parte il gesto che potrei collegare.
2: Il groove, il ritmo.
0: E questo mi trasporta anche nel collegarmi con le mie emozioni. La musica, i gesti ed io abbiamo un po' questo rapporto dove è anche terapeutico, tocchiamo i sentimenti, le emozioni in questo modo, che aiuta, paradossalmente.
1: Io mi ricollego al discorso che hanno fatto i nostri due ospiti, che tutto questo nasce da una passione vissuta, coltivata, che poi si è persa durante gli anni, poi è difficile anche da far vivere. Anch'io ballo, come Michelle, faccio anche teatro, quindi è un rapporto molto stretto con la musica.
0: La musica banalmente si vive tutti i giorni, cioè la si trova ovunque, ogni evento sociale spesso ha la musica, se si pensa festival, fiere, posti comunque in cui i giovani vanno, noi giovani andiamo, che è difficile che tanti giovani vadano a un congresso, però banalmente anche lì, prima di un congresso delle volte ci può essere, certo, anche della musica, ed sì, è questo, la musica unisce e fa crescere. E vabbè, a proposito di musica, mandiamo il secondo pezzo, Lock In dei Motel 5K.
5: Breakthrough.

0: Che bella questa canzone! Sia, tu ne sai qualcosa per caso?
1: Ma certo, allora, questi sono i Motel 5K, un collettivo musicale di Milano creato da Steph 5K, e hanno fatto nel corso degli scorsi anni, più o meno dal 2020-2021, un sacco di progetti musicali, tra cui Box, Files, Domenica, è una serie di appunto canzoni in cui si intervallano vari artisti.

0: Comunque, lo si fa anche per darsi una personalità, comunque. Proprio certe persone lo fanno diventare come uno stile di vita e lo promuovono tra i giovani che tanti ci cadono dentro. E volevamo farvi l'ultima domanda, che è un po' la domanda di rito del nostro spazio. Lo so che siete già giovani, però qual è il vostro consiglio per i giovani o per tutti, anche più in generale?
1: Guarda, di fare, cioè il mondo è una macchina controversa che molto spesso ci rallenta, il nostro cervello, tutto quello che c'è intorno a noi. La musica è armonia, sì. È rabbia, è sfogarsi, ma è anche piangere sul letto con il tuo pezzo triste e non fare niente. Quindi io consiglio ai giovani di fare un po' quello che vogliono. Se volete drogarvi, drogatevi, ma non smettete mai di fare. Inseguite le vostre passioni, perché altrimenti andranno in fumo, proprio come quelle cose che vi fumate. E crescendo è sempre più difficile. Bisogna fare in questa vita. Bisogna avere, come dicono molti artisti, fame. Quella che magari non ho avuto. Chissà, boh.
2: Ma io ai giovani direi di crederci. Crederci in cosa? Prima di tutto in se stessi, quindi avere fiducia nel fatto che per quanto la vita possa metterci davanti a situazioni difficili, che abbiamo gli strumenti per gestirle, quindi avere fiducia in se stessi prima di tutto. Poi credere anche in qualcosa di più grande di noi, una rete di persone che ci può sostenere, che ci può aiutare, persone alleate. Un'altra cosa a cui bisognerebbe credere è che le cose possano andare meglio, non farsi prendere da una visione pessimistica del futuro. Bisogna sperare che il futuro possa veramente avere delle sorprese belle in serbo per noi, che ci possano essere cose belle che ci possono succedere, che possiamo fare e non farci prendere da quella paura che il futuro invece abbia in serbo cose spiacevoli e malesseri e problemi. È ovvio che il futuro ha un po' di entrambe le cose, però il mio consiglio è quello di credere in un futuro migliore e volerlo costruire partendo prima di tutto da se stessi, dalle persone a cui siamo connessi, e poi andare magari un po' più avanti e cercare di portare avanti delle idee che possano effettivamente contribuire a una decostruzione del mondo per come lo conosciamo oggi, una decostruzione del mondo cis-eteropatriarcale, soprattutto. Io, vabbè, adesso non ho mezz'ora per farvi il pippone sul transfemminismo intersezionale, ma magari avrò la possibilità di farlo il prossimo episodio. Comunque, sì, bisogna credere veramente che anche quello che facciamo noi, riunirci insieme, parlare, fare appunto incontri, assemblee, che tutto possa portare a un futuro migliore e quindi credere tanto e avere fiducia.
0: Grazie, è stato bello avervi qui e a parlare con voi.
2: Comunque la frase, le vostre passioni andranno in fumo come le cose che vi fumate, prossima citazione della campagna antidipendenza, veramente stupenda.
1: Grazie, è la verità.
0: Nulla, vi ringraziamo. In conclusione mandiamo Human dei Green Tea Pain. Grazie a tutti, buona
2: Grazie.
0: serata.
2: Grazie a voi, buona
1: Yo.
2: serata.

dream on, did the dream on.

perdeler.

semideus tutsen. El semideus controla.

0: questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Ma questa è una sirena.
0: Allora mi devo, se no Ulisse, mi devo
1: legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola.
1: Metto 35.
0: Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pizza.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il

E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferma.

sottotitolo poteva essere calcio in culo, no, come vuoi, però alla grande, decimo volume, musica da un titolo, non ce la faccio, col titolo così non ce la faccio, scusa.